propone alleanze, concedendo distanze di egoismo e frenesia, ma alle volte si sale molto alto e per non farsi male, non fa male una buona commedia, un profumo di xidia fa venire appetito di quintali di poesia. Ta-di-da-da, ta-di-da-da.

petti forte che ormai mi sta volando. Non so dirti né dove, come,

recitando un ritorno sulla pista delle allegrie. E così si dimentica e ricorda, recitando, inventando e profanando.